0: Qui è una pistola, operatore.
1: Vada. Telephone 145 Wells Ave, fire line.